Non è la prima volta che quando finisci di star male tu sparisci. C'è qualcuno, lo so,

0: Sicuramente stai bene. Sono contento, stai bene.
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: One Nation, One Station.
1: Password non valida.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
5: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
6: In onda.
7: Radio Sole Luna.

Il twist ballo infernale è dannosissimo perché porta gravissime conseguenze osteoarticolari.

Mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: 1, 2, 3, 4, hit!
1: Exclusivo.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

C'è una casetta, piccola così, con tante finestrelle colorate. E dentro c'è un sogno da realizzare, ma state sempre attenti al lupo!

0: El tiempo es más soportable si con nosotros está una chica. ¿Me entiendes?
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.
2: E la misma cosa succede dappertutto. In America, in Oriente, in Russia, in Europa.
3: Quanto tempo ancora il mondo farà finta di non sentire le grida che arrivano da laggiù, di notte, di giorno? Because it never stops.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Ah, yes. Baida. Uno más.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

vi racconto la storia della mula che non trova mai il suo veterinario nel suo ambulatorio, nella sua ambulatorio. E insomma, questo non capisce che la mula ha bisogno di cura perché a volte è malata. E insomma, come devo fare? Qualche cosa bisogna trovare per far vivere questa mula. Oh, lo chiamo sempre umido che non ci vai da me, e però non mi risponde. Usse esaurito questo bene, questo va sempre a giocare al biliardo. Eppure la sera tiene un vizio dove canta. Ma si può sapere, umido, che devo curare le bestie?

0: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
1: Dal medico c'è andata anche mia madre. Signora, lei quanti anni ha? 55. Signora, dica 33. Esci, dottore, chi cazzo ci crede? No, signora, deve dire 33. 33? Signora, ripeta 33. 33? Signora, continui. 34, 35, 36, 36.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

life is telling.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

bella stronza, che hai distrutto tutti i sogni della donna che ho tradito, che mi hai fatto fare a pugni con il mio migliore amico. E ora mentre vado a fondo

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto,

da fare. Non mi spaventa niente, tranne competere con l'amore. Ma questa volta dovrò riuscirci, guardarti in faccia senza arrossire. Magari

Superman. Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione.

con la musica, perché sarete dei veri campioni di Gioca Jouer! Dormire!

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna.

0: ricordare come fanno per parlare fra di loro gli animali. Come fa il cane? Bau bau! E il gatto?
1: Miau!
0: L'asinello?
1: I-o, i-o!
0: La mucca?
1: Mmm!
0: La rana?
1: Cra, cra!
0: La pecora?
1: Beh!
0: E il coccodrillo?
1: Il coccodrillo?

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni in musica.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

ciao a tutti, ciao Micione, ciao Dina, ciao Hulk, ciao Dionizio, ciao DJ Bello.

ciao Rita, ciao Marika, ciao Paola, Dekrau, ciao Panice, ciao Presario, ciao Rottweiler, ciao Ruggero, ciao Azurra.

Let's go. Next music for Paola and Presario. Adelante.

sulle esclusive frequenze di questa meravigliosa radio web. Sta per salire in console direttamente da Catania, il mitico Giuseppe DJ.

Ed eccoci qua, buonasera a tutti voi qui su questa bellissima chattina di Radio Sole su Luna da DJ Giuseppe. Un grazie va al nostro DJ Daras per il passaggio di console. Un grazie va ai nostri titolari Shaki e Micione. Un grazie va anche a voi che siete qui su questa bellissima chattina che ci ascoltate tutte le sere. Un grazie per la vostra buona diretta, DJ Giuseppe vi augura a voi tutti un buon ascolto.

E dopo averci ascoltato questa bellissima sigla con la danza del sole con Indiana, passiamo con il primo brano per questa sera, con il bravissimo Umberto Tozzi. Ci andiamo ad ascoltare la sua bellissima song, Tu.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song di Umberto Tozzi, noi passiamo con il prossimo brano. Con la bravissima Viola Valentino ci andiamo ad ascoltare la sua Comprami.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Salvatore Adamo, noi passiamo con la bravissima Anna Oxa. Ci andiamo ad ascoltare la sua Donna con te.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song della bravissima Anna Oxa, noi passiamo con il prossimo brano. Con Anna Lisa ci andiamo ad ascoltare la sua Mon Amour.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Annalisa, noi passiamo con il prossimo brano, con il brevissimo Albano e la sua ex Romina Power, ci andiamo ad ascoltare la loro Libertà.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song di Albano e Romina Power, noi passiamo con il prossimo brano, con il mitico Antonello Venditti. Ci andiamo ad ascoltare la sua Piero e Cinzia.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song del mitico Antonello Venditti, noi passiamo con un'altra bellissima song con il bravissimo Cece Barretta. Ci andiamo ad ascoltare la sua L'unica donna.

E dopo averci ascoltato questa bellissima song del bravissimo Cece Barretta, noi passiamo con il prossimo brano, con i Collage. Ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, La gente parla.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Collage, noi passiamo con il prossimo brano, con i Camaleonti, ci andiamo ad ascoltare Come sei bella.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Camaleonti, noi passiamo con un altro bellissimo brano, con i Santo California, ci andiamo ad ascoltare la loro bellissima song, Un Angelo.

Dopo averci ascoltato anche questa bellissima song dei Santo California, noi passiamo con il prossimo brano con Gianni Bella, ci andiamo ad ascoltare la sua dopo.

E dopo averci ascoltato anche questa bellissima song di Gianni Bella, noi passiamo con il prossimo brano con i Camaleonti. Ci andiamo ad ascoltare la loro Piccola Venere.

Dopo averci ascoltato questa bellissima song dei Camaleonti, noi passiamo con la mia ultima song per questa sera, con i Pooh, ci andiamo ad ascoltare È bello riaverti.

DJ Giuseppe. Saluta e ringrazia tutti gli ascoltatori e vi dà appuntamento alla prossima diretta.

0: Ed eccoci arrivati alla fine della mia diretta. DJ Giuseppe passerà la console alla nostra bravissima DJ Shaki. Ci terrà lei compagnia con la sua bellissima diretta. A me non resta altro che ringraziare a voi tutti qui su questa bellissima chattina per la vostra buona diretta. Spero di essere stato di vostro gradimento e che dire a risentirci alla prossima diretta, e un grazie sempre a voi tutti.
1: Una voce, una canzone.
0: Shaki, se sei pronta, vai che la console è tutta tua.
1: Giuseppe.

0: Radio. Sole. Luna. La magia della radio è grande.
1: È grande.
0: Un microfono. Un DJ che parla. Un brano musicale. E tante emozioni trasmesse ovunque. Dallo studio di Radio Sole Luna, state per ascoltare lei, Shakira. Musica. Emozioni. Amicizia.

Buonasera a tutti, anzi buona domenica sera. E benvenuti su Radio Sole Luna. Un grazie a Giuseppe CT per il suo passaggio sempre puntuale della console e la sua bella diretta. Ottima musica, Giuseppe, bravo! E un complimento lo voglio fare anche a Daras, bravo anche a te Daras. Inizio come sempre a salutare soprattutto chi ci ascolta dall'esterno, dal nostro sito, dalla nostra app, dal nostro canale YouTube, da Alexa e da www.radio.net. E un saluto a questa bella chat a partire da Daniele, Daniela, Azzurra, Rottweiler, Presario, Claudio, Marica, Fatizero, Feniste, Crow, Felix, Cyberman,

nostra Paola. Black Knight, Black Knight, Cavaliere Nero, Ciro il Becchino, Jesse, DJ Bello. Un saluto a Giuseppe CT, a Ulca, a Rita e a Micione. E anche il Tre Bottini, Pirlotto, Melody, Whisky e Samuel. Io auguro a tutti voi un buon ascolto, una buona musica e soprattutto un buon divertimento con Shaki fino alle ore 21, poi arriverà Black Knight e ci porterà lui a Nanna questa sera.

iniziamo a ballare un po' e poi un po' di musica tranquilla. Imagination, just an illusion. Questa è tutta per voi.

Io questa sera non avrei dovuto fare diretta, però dai, la faccio io. E Jessie la farà domani.

cos'è? Anni 80? Chi è l'esperto qua? Anni 70. Vabbè, dai, mi sono sbagliata di 10 anni, bici.

po' di country. Sì, dai. Don William, You Got Love.

Beh, anch'io sono tranquilla, fatti. Fino a quando non mi fanno girare le ciribili coccole, sto tranquilla. E chi mi conosce lo sa. Cause love makes us strong.

0: si chiama Gianluca Ginoble, è un componente del volo. Unchained Melody, e questo brano è tutto per Micione.
1: Only time.

E ieri è venuto a mancare un altro grande della musica italiana, Peppino Di Capri. Lo voglio ancora omaggiare, anche se l'ho omaggiato ieri. Roberta. Qua nessuno che si chiama Roberta, vabbè. Fa niente. La dedico a tutte le Roberte.

0: lui ancora c'è, mi auguro ancora per tantissimo tempo. Renato Zero, I Have Nothing.
1: Il silenzio

sempre noi, I Have Nothing, versione italiana dalla Whitney Houston, guardia del corpo.

E abbiamo accontentato anche la sorcina di turno, fatti. Questo brano io non me lo ricordavo, anzi non sapevo neanche che esistesse. Isabelle, Gianni Morandi.

0: al nome bello nudo, dovrebbe essere Moniz.
1: Isabel, un giorno me ne andai.
0: E vorrei anche fare un piccolo saluto, un saluto che ci segue da TikTok.
1: Povero me.
0: È un grazie a Presario.

Sai che facciamo una dedica anche agli amici di TikTok? It's a man's world. A man's world. James Brown. E Charlotte Summers.

l'avevo promesso, un altro brano di Peppino Di Capri, Voce e Notte. Cara Jessie, questa te la voglio dedicare.

classico della canzone napoletana. E queste sono le canzoni napoletane che piacciono anche a me.

Dai, ho imparato a conoscere un po' i gusti musicali di Ulrika, anzi di Michele. Ah, New Days, Ascom, Celine Dion, questa è per te, Michele.

le canzoni delle verità. Se non mi sentite parlare vuol dire che sto facendo altro, stavo cercando un brano di Bresario e l'ho trovato.

0: cazzo richiesta.
1: Beh, tanto che non me la dedicava più Micione, questa. Tutto bene, amore mio? Patrizio Bonnet? Sì, caro, tutto bene. Grazie. Ti amo. Tu hast

che è arrivata Angelica. Benvenuta Angelica. In diretta in questo momento ci sono io, Shaki, e poi fra circa un quarto d'ora arriverà Black Knight.

0: su richiesta. So,
1: Digi Digi, questo brano me lo richiede Presario. Buon ascolto, Presario. Io avevo la versione di Micione, vabbè, questa è meglio, dai.

tempo per imparare questo testo, ma chissà quanto ci è voluto. Digi digi digi digi e basta.

e vai con Michael Jackson, Billie Jean. Oh sì.

facciamo un sondaggio: a chi piace Michael Jackson? A me sì. A Fati? A Jesse? Black Knight? Vicione? Alla Rita? A Catwoman?

ci calmiamo un pochino. Gli ultimi 10 minuti, c'è lui, Adriano Celentano. Facciamo finta che sia vero.

0: resti.
1: E riuscivi, Jesse? Io vedo, come si chiama, Roby su TikTok che fa Michael Jackson. Non so se qualcuno l'ha visto, io sì, ogni tanto arriva.

io lo guardo prima di addormentarmi alla sera. Guardo un po' di stupidaggini e poi mi addormento.

Faccio in tempo a mettere ancora due brani, perché ho ancora 6 minuti e dura un poco. Loro sono i Pooh Pensiero. E questo pensiero è per voi.

0: pensa un po', Jesse. Vabbè, queste sono cose personali, però vabbè. Il mio papà, che ha quasi 90 anni, guarda TikTok e lo senti ridere da solo. Che te devo dire?
1: Scrivi tutto ciò che sai, che è vero, che è vero.
0: Buonanotte, Fati. Dopo a volte mi dice: come mai non va TikTok? Come mai ha spento il wifi?
1: Quella notte giù in città,
0: delle volte tribola un'ora perché non riesce, no? E poi c'è il wifi spento.

guarda, volevo far ascoltare un pezzettino, ancora 3 minuti, dell'ultimo brano con i saluti. Qua il titolo è meglio che non lo dico. Loro sono i mitici Queen. E sui grandi Queen io saluto. Sono 15 giorni che non fa diretta Fabius, dai, ci sta, micio. Oh, yeah. Beh ragazzi, la mia diretta è terminata. Io spero domani di riposarmi, di non sostituire nessuno. Mi raccomando Giuseppe, perché altrimenti vengo in Sicilia con la lupara. Io non sto lì a salutare uno a uno, perché ci penserà Black Knight.

0: grazie a tutti ragazzi.
1: Andiamo?
2: Perché?
1: 3 minuti.
0: Buona diretta Black Knight dalla Lombardia al Lazio. Mario, ti chiamo Mario, la console è tutta tua.
3: Ciao a tutti!

Buonasera a tutti, buonasera alle 21.02 sulle frequenze di Radio Sole Luna. Io sono Black Knight. Ho ricevuto la console magicamente da Shakira, con una precisione quasi svizzera. E volevo salutare tutti coloro che mi stanno ascoltando, iniziando appunto da Shakira e Micione, per andare alla fantastica Rita, poi a Dina, Melody, DJ Bello, Kata, Jesse, Pirlotto, Whisky, e poi andiamo da Tony, Ciro il Becchino, Paola, Felix, The Crew, Venice, Marica, Claudio, Angelica, Where are you from, Angelica? Ok, poi Presario, Rottweiler, Gigio, Elena, Azzurra, Daniela, Elka, Martino e ci ha lasciato da poco DJ Giuseppe CT. E siamo pronti qui per questa, come dire, lunga tornata di musica in mia compagnia. Eccoci qui. Allora ragazzi, come state? Com'è questa domenica sera? Vi piace? Sì, Sinner ha appena vinto a Wimbledon, quindi è perfetta la cosa. E allora cominciamo in questo modo fantastico. Cominciamo però con un omaggio a un grande uomo, a un grande cantante, a una pietra miliare della musica italiana. Non è nel mio stile, ma io lo devo fare perché lui era fantastico e rimarrà sempre fantastico. Ci ha lasciato Peppino Di Capri e quindi è dovuto a lui questo omaggio.

0: Io non ho pochi anni, io ne ho 67, ma Peppino Di Capri già c'era, già cantava, già in qualche modo era un punto di riferimento per la musica leggera italiana del periodo. Per noi è quindi un dovuto e doveroso omaggio a un grande esponente della musica italiana.
1: Resta solo un bicchiere.
0: E salutiamo Martino come nuovo membro di Radio Sole Luna. Buonasera Martino.

0: cameriere
1: champagne. E adesso dal ricordo di Peppino Di Capri vi conduco nell'emozione pura. Siete pronti? Siete pronti a vivere l'emozione pura? Vi regalo Michael Bennett.

provate a, a ascoltare questo brano in macchina quando camminate veloce. È assolutamente pericoloso. Ah, eh sì, è assolutamente pericoloso, ve l'assicuro.

l'altro ieri a 160 km/h ho detto forse è meglio che levo il piede dell'acceleratore. E c'era questo, ma non c'era solo questo, c'era anche quest'altro.

perché ormai non ve lo ricordaste, vi ricordo che siete sulle frequenze di Radio Sole Luna. E a proposito, sempre se non ve lo ricordate, io sono Black Knight e vi sto accompagnando in questa serata del 12 luglio 2026.

E dopo tanto beat, dopo tanto ritmo, vi porto in una meraviglia. Non è meravigliosa, è stupenda, stupendo Vasco Rossi. È un live, quindi ascoltiamolo.

Grazie Jessy, grazie. Ho ricevuto una richiesta da Tony, ma non la posso esaudire perché ho una portante bassa e quindi non riesco a scaricare qualunque cosa. Ho delle difficoltà.

Stupendo, esattamente stupendo, anche il prossimo brano che vi suggerisco, My Moment. Kimon Sound, ovviamente, ve lo suggerisco.

E a te che mi stai ascoltando da un'applicazione esterna, che non sei presente in chat. Sì, proprio a te. A te che mi stai ascoltando, no? Che stai magari con un'applicazione, attraverso il sito, attraverso Alexa, attraverso non lo so che cosa. Allora, proprio a te ti voglio dedicare il prossimo brano di cuore, davvero, perché veramente, se mi stai ascoltando, sai che cosa vuol dire, ok? Quindi te lo dedico di cuore. È tutto per te. Assolutamente.

guarda caso, sempre a te. A te che stai ascoltando all'esterno, che non sei presente in chat. Non per trascurare quelli che sono in chat, no? Che mi stanno ascoltando e scrivono. Ma a te che mi stai ascoltando attraverso le applicazioni, attraverso il sito, attraverso Alexa, attraverso tutto quello che vuoi, anche a te voglio dedicare questa rivisitata e corretta. Vediamo se indovini di che si tratta. È famosa, eh?

0: conscio.
1: Vediamo se indovinate. Comunque salutiamo anima e cuore. Un grande saluto a anima e cuore e a Diana. Something in your eyes calls to. Eh dai, Carlos Whisper. Lo dedichiamo a Diana, dai, dedichiamolo a lei.

ma quanto mi piace ballare. Ma quanto mi piace. Sì, da quella frase che ho detto si capisce che sono trentino, vero? Ma quanto mi piace ballare. Ma tanto mi piace ballare. Grazie, amica mia.

Sì, Careless Whisper ha sempre il suo fascino, non c'è niente da fare. Hulk, Hulk, come ti pare? Io ti pronuncio Hulk perché mi piace di più. La prossima Hulk o Hulk te la dedico in pieno. Vediamo un po' se ti piace, dai. Tutta per Hulk, tutta sua, tutta sua. Riveduta e corretta, ma è Take On Me, The

dedicata alla persona che ha il nickname scritto nella maniera più estesa possibile. Hook! Take on me, di ha ha, riveduta e corretta.

E dopo questa sviolinata pazzesca, che in qualche modo ti spettina, il prossimo brano voglio dedicare a Sciacchina e Niccione. Ascolta il silenzio.

Come ho detto, io faccio parte di questa grande famiglia che si chiama Radio Sole Luna. E la cosa mi piace tantissimo. Mi sento parte di un gruppo, parte di una squadra. Ed è una cosa fighissima, davvero, vi giuro. È veramente una cosa figa, figa proprio, ma figa in un modo pazzesco. Eh sì!

Il prossimo brano lo voglio dedicare a Yannick Sinner. Non lo ascolterà mai, ma voglio dedicarlo a una persona, a un ragazzo che ha portato in alto i colori dell'Italia e li ha portati bene. Il prossimo brano si chiama Play as One, cioè gioca come l'unico, perché è vero che sei l'unico.

Bella gente di Radio Serluna, come va questa domenica sera? Siete pronti per la prossima settimana? Ma pronti? Ricomincia un'altra settimana, anche se siamo al 13 luglio, quindi in piena estate, con temperature in qualche modo problematiche. Non so da voi, ma da me picchiano. Picchiano davvero.

Dopo questo live di Dua Lipa passiamo a The Final Chapter con ovviamente Kisses in the Wind, baciati nel vento. Cata fa caldo, ecco. Even when we don't. Qui si schiatta. 37, 38, 39 gradi. Troppi. Troppi. Still knows our names. Mi sono appena fidanzato con il mio condizionatore. Siamo una coppia di fatto. Sì, siamo una coppia di fatto.

caldo esasperante è pazzesco. Qui dalle mie parti si sfiorano temperature come 37, 38, 39 gradi, con una temperatura e con una, scusate, con una umidità piuttosto elevata. Che palle! Only music. No more holding you. Only memories. Io mi sono praticamente fidanzato con due condizionatori e quattro ventilatori. Siamo di fatto un gruppo di fatto. Sì, sì. Non ce la posso fare davvero, cioè non. Ma neanche il cane e il gatto. Il cane e il gatto stanno periodicamente sdraiati davanti al condizionatore o davanti al ventilatore. Non ce la fanno manco loro, pensa. Ma sì, andiamo con un brano di Enrique Iglesias. Che dite? Cambiamo musica? Ma dai, andiamo bailando, ballando.

Oh, oh, oh, oh, ma intanto scommetto che tra un po' vi faccio ballare. Vediamo se mi sono sbagliato. Vediamo se mi sono sbagliato, se non saltate sulle sedie e cominciate a ballare, perché questo è YMCA.

0: ma adesso, da adesso, dalle YMCA dei Village People, vi porto a qualcosa di unico, di veramente unico. Ve lo ricordate questa voce meravigliosa? Lui era Barry White. The last my everything.
1: I mean, really,
0: the first, the last my everything.
1: Really, really nice. I can easily feel myself slipping.

0: nobody but you and me. We've got it together, baby.
1: Dedicato a Rita, glielo dite però. Non glielo dite che è dedicato a lei.

My Everything. Allora, il prossimo brano, vediamo se riusciamo a stanarla, lo dedico a Angelica. Vediamo se in qualche modo si relaziona e ci... You are my heart, you are my soul. Cioè, tu sei il mio cuore, sei la mia anima. Angelica!

immaginate una disputa tra ovviamente i Bee Gees e gli Imagination. Cosa verrebbe fuori secondo voi? Cosa verrebbe fuori? Vediamo un po' se si decide. Eccola!

bella questa disputa tra i Bee Gees e l'Imagination, eh? Scusate, ma ho un intruso, qualcuno che vuole andare in diretta con me. Ovviamente si tratta di Dylan, il mio cane.

Dovete sapere che Dylan è 40 kg di cane, che quando decide di entrare, bussa con la zampa, entra, io gli devo aprire, lui si appoggia a me sulla mia gamba e facciamo la diretta insieme. È così. Dai, allora diciamo che tu sei la luce dentro la mia anima. Bella come frase, ma se dico you are the light inside my soul, dei Dead Pad, è questa.

Ma non è bello ascoltare Radio Soluna? Dai, è rilassante. Ti distendi un po'. Ma che dite, non è così?

You Are the Light Inside My Soul. Ma c'è anche Eros Ramazzotti. Che dite? C'è anche Eros Ramazzotti? E questa la voglio dedicare a Cata. A Cata, dedicata unicamente per lei. Scusate, per lui o quello che volete. Cata.

0: Quando io ero giovane, when I was young, sempre Michael Bennett. Dai, seguitemi in questo viaggio emozionale. Dai, rilassatevi. Sono le 22.05, siete su Radio Sole Luna, io sono Black Knight.
1: When I was young,
0: when I was young, quando ero giovane. Rilassatevi.

Ma adesso vi porto nel sogno, vi porto nella poesia. Walk of Life.

Walk of Life. Ve lo ricordate il brano, anzi il film Top Gun? La colonna sonora iniziale era Take My Breath Away. Ve la ricordate? Sì. La voglio dedicare a Radio Sole Luna, di cuore.

ma se in corsa a questo brano fantastico volessi in qualche modo estendere la mia dedica a Elena, me lo consentite? What?

È dovuto, Elena, è dovuto. La prossima invece, la prossima la balliamo, dai, la balliamo, la balliamo, la balliamo! Balliamola! Bamboleo, Gipsy! Questa sì, questa maniera!

Ma buonasera a lei, Frankie Cora. Ma buonasera a lei davvero. Questa sera, io normalmente ho la fibra, ma normalmente questa sera ho un abbassamento di banda. Quindi se mi provo a scaricare qualcosa, rischio di bloccare la diretta. Quindi mi scuso con tutti coloro che mi stanno chiedendo e hanno facendo delle richieste, ma se io provo a scaricare, blocco la diretta. Ho una banda bassa.

Allora, facciamo così, visto che io non posso scaricare perché potrei bloccare la diretta. Questo brano, che io reputo over the top per quanto riguarda i miei gusti personali di musica, lo voglio dedicare a Frankie e spero che gli piaccia davvero. Perché Frankie, credo che sia questo.

visto che non ho ricevuto un cenno di assenso o di consenso da parte dei Frankie Il Cora, a cui avevo dedicato Knocking on Heaven's Door dei Gypsy King, vediamo di passare e cambiare a musica. Andiamo to the sun.

Ma abbiamo una new entry, abbiamo Denise che è entrata a far parte della comunità di, anzi della community di Radio Sole Luna. Come dire, Denise, benvenuta, sono contento che tu sia qui.

ve lo ricordate questo brano? Ha fatto epoca. Ma ve lo ricordate davvero? Supernatural, Charles Cerrone, sì, Cerrone.

Ma ve lo ricordate Super Nature di Serrone? Ma se vi propongo di Christopher Cross, Never Be The Same, mai sarà la stessa cosa. Vediamo se vi piace.

Io ogni tanto ve lo ricordo che siete su Radio Sole Luna, eh? Così ve lo ricordo, perché casomai l'aveste dimenticato. Siete sulla radio number one del circuito XAT. È la radio numero uno, ovviamente. E quindi, ovviamente, sì, siete su Radio Sole Luna. A proposito, mi stavo dimenticando. Io sono Black Knight.

per il prossimo quarto d'ora vi porto in giro nella storia della musica. Vi porto in giro nella storia della musica. Ma chi non se lo ricorda questo intro?

e voglio sfumare proprio su questo splendido assolo di chitarra, sperando da qualcosa che vi stura le orecchie, qualcosa che vi sveglia nel caso vi foste addormentati.

Thunderstruck degli ICDC. Ma adesso vi porto a spasso nella gloria della musica mondiale, i Queen. Ve la ricordate? Una specie di magia. A kind of magic.

Facciamo un sondaggio su come state, popolo di Radio Sorluna. Va bene? Il sonno incombe? Morfeo alle porte? Ditemelo voi. Io cerco di tenervi più possibilmente svegli. Vediamo se ci riesco con il prossimo brano. Vediamo un po'. Dai, è un classico, no? Ma tieni svegli.

a proposito di brani che conosciamo tutti, no? Il prossimo, vi assicuro, lo conoscete davvero. Ma l'avete ballato, se avete una certa, l'avete ballato. Buonanotte a Hulk. Un abbraccio immenso a Hulk.

Il prossimo brano voglio fare una dedica un po' articolata. La voglio dedicare ad Azzurra e Denise e vi voglio far ascoltare qualcosa di fantastico che non so se conoscete.

E passiamo da Michael Bennett a un classico ripetuto e corretto, ma lui è degli anni 80. Ve lo ricordate questo? Vediamo un po'.

Ma è Radio Sole Luna questa? Ma questa che trasmette questa musica è Radio Sole Luna? Mi sa di sì.

E sulla mia sigla di coda ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato e sopportato durante queste due ore di diretta. Ringrazio Shakira, Emicione, Rita, Andrea, Dina, i sopravvissuti a questa diretta, e poi Melody, DJ Bello, Frankie, Elgora, Samuel, Pierlotto, Whisky, Ciro il Becchino, Paola, Felix, Alizé, Claudio, The Crow, Fenix, Marika, Rottweiler, Elena, Azzurra, e poi tutti coloro che mi hanno ascoltato attraverso tutte le applicazioni collegate. Io vi ringrazio di cuore, vi rimando alle mie prossime dirette e vi dico che far parte di questa squadra è una cosa veramente figa, mi piace tantissimo. Grazie dell'ascolto, grazie della simpatia, grazie del seguito, grazie di tutto. Vi rimando alle prossime dirette e restituisco la linea al player per il proseguo della musica. Da parte mia un immenso, immenso, circolare abbraccio.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Ci sono amori che restano in fila, che sanno esserci senza aspettare. Ci sono teste che senza veleno si fanno capire. Ci sono bocche che fumano fiori, ci sono

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.